fitar zaman haya shine mai mata hudu duk a gidan haya gidan su bango yana gabas ga ƴaƴanta guda shida gidan su gwamma yammaci ga ƴaƴanta guda shida gidan su delu ina kudun ga ƴaƴanta guda shida ga umayya turai nan kuma tare da gogan su duka ita ko ga goyo ga ciki wannan